0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Shop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

0: 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: be murdered by like.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

le 4 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 5 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: me up.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro la situazione non sarà facile. L'influenza delle stelle dissonanti potrebbe generare nervosismo. Sarà importante meditare attentamente sulle azioni future da fare per evitare di trovarsi in posizioni critiche. Toro, ricordate che l'audacia non sempre è premiata, quindi prendetevi il tempo per meditare sulle vostre scelte. Nel lavoro avrete successo nell'attuare un'iniziativa che potrebbe avere un impatto significativo sul vostro futuro. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di influenzare positivamente parte del vostro destino, non solo puntando sul vostro risaputo sesto senso, ma anche facendovi consigliare da persone fidate. Cancro, in previsione un periodo assai impegnativo. Vi sentirete emotivamente instabili e dovrete fare attenzione a come gestire le vostre emozioni. In campo sentimentale ci saranno alcune difficoltà di comunicazione. Leone, un progetto recente si presenta molto promettente. Essenziale sarà realizzarlo senza indugiare più di tanto. Presto intraprenderete un percorso che porterà significativi cambiamenti nella sfera sentimentale. Vergine, da tempo sentite l'esigenza di apportare cambiamenti nella vostra vita. Un'attesa vi distrugge l'anima. C'è chi dovrà sbrigare certe commissioni e in tal caso sarà meglio non dilungarsi in chiacchiere. Bilancia, nel lavoro sarà meglio non esprimere opinioni, poiché potrebbero nascere fraintendimenti. Non schieratevi con nessuno e concentratevi solo sui vostri affari. Scorpione, fate tesoro di ogni esperienza. In queste 24 ore dovrete affrontare le insidie con lo spirito giusto. Vi ritroverete a parlare con un collega o un amico, ma valutate attentamente ciò che direte. Sagittario, chi sta trattando un affare immobiliare dovrà pazientare ancora un po'. Vi ritroverete a rivedere anche i vostri conti, soprattutto le uscite. In generale, prendetevi più cura anche della vostra salute. Ne gioverà anche la mente. Capricorno, le previsioni delle stelle parlano di una giornata particolare e vi avvertono di possibili imprevisti. Dovrete essere molto intraprendenti, oltre che pazienti. Alcuni attriti in famiglia potrebbero far saltare i vostri piani. Acquario, le sorprese possono essere imbarazzanti o deludenti, ma voi sarete bravi a fare buon viso o cattivo gioco. Una persona cara lontana in questo momento difficile. Non lasciatevi trasportare dalle illusioni. Pesci, non scoraggiatevi. Se volete raggiungere una certa posizione, dovrete essere tenaci e perseveranti. Leggete, studiate e chiedete consiglio agli esperti. Solo così potrete fare un salto di qualità. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. La speranza ha due figli, l'indignazione e il coraggio. L'indignazione ci insegna a non accettare le cose come sono e il coraggio a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna

0: in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
2: Top Italia Radio. Siamo schiacci di follia.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 24 giugno 2026 è il 175esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è San Giovanni Battista. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 giugno del 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spingono il mercante d'arte Ambroise Vuillard a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Nel 1910 viene fondata a Milano l'anonima lombarda fabbrica automobili, l'Alfa, che poi diventerà nel 1918 Alfa Romeo. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E nel 1948 inizia il blocco sovietico di Berlino, che chiude gli accessi a Berlino Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 giugno del 2010 termina nel torneo di Wimbledon il match di tennis più lungo della storia. John Isner e Nicolas Mahut giocano per 11 ore e 5 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 giugno del 1960 Gino Paoli è in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli. Nel 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia al Vigorelli di Milano. E nel 1967 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Emilio Fede, nato a Barcellona a Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931 e scomparso a Segrate il 2 settembre 2025. È stato un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Compie 89 anni Renzo Arbore, pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Spegne 61 candeline l'attivista, personaggio televisivo ed ex politica italiana Vladimir Luxuria. 49 candeline sulla torta di Thomas De Gasperi, cantante italiano, membro del duo Zero Assoluto. E buon compleanno a Lionel Messi, soprannominato La Pulce, è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina di cui è capitano, considerato tra i migliori giocatori in attività e di sempre, compie oggi 39 anni. E il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.

You're shot to the ground, you're shot to the ground, you're

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 centimetri cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. Lo sa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima col motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote. Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato Ride-by-Wire YCCT e piccoli aggiornamenti a aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 centimetri cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altre moto del brand, come Multistrada e Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto al precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative. Affrontando per prime le cose più difficili, vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro. La giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone, a volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. I rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia. La vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I singoli invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: cool.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: le 8 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
1: In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare, per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
2: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
1: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
2: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
1: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Eccoci con il meteo di oggi. La giornata si apre con un passo leggero, quasi sospeso. Caldo pieno, 33 gradi centigradi, minime 21 gradi centigradi. Nuvole che scorrono senza fretta, un giorno che sembra fatto per non disturbare.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Al Forte di Bard The Best of Cycling, nelle scuderie sono esposti 60 scatti selezionati dal concorso ideato da Roberto Bettini e curato da Federico Bona fino al 26 luglio. Primo premio a Sara Cavallini, seguita dal belga Stijn Bastens e dall'olandese Joris Knapen. Immagine simbolo, il ritratto di Tadej Pogačar firmato da Gian Mattia D'Alberto. A Gressonesen Gian torna alla Beer Fest, la festa della birra dedicata alla storica Kubaker Beer, legata alla famiglia Beck-Pekkoz. Dal 24 al 28 giugno il piazzale Weismatten si trasforma in un grande villaggio bavarese per 4 giorni di gusto e tradizione. A Val Tournanche arriva la special edition del mercatino di montagna oggi mercoledì 24 giugno. Dalle 9.30 il percorso si anima con artigianato, prodotti locali e atmosfere alpine. Un appuntamento estivo che valorizza tradizioni, sapori e creatività del territorio, offrendo ai visitatori una passeggiata tra bancarelle, colori e profumi d'alta qualità.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
4: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
3: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
2: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
3: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
3: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna e in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
2: I mondiali 2026, nel gruppo L la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo, è 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
3: È tutto, a più tardi.

0: casino.
1: Vabbè, l'applauso non è tanto per noi quanto per Lidia Carpegiò, che anche oggi ci ospita, assolutamente. Anche oggi finalmente è stato completato il lavoro di restyling qui a Lidia Carpegiò, quindi cambiano i colori, cambia un po' tutto il design interno, molto bello, devo dire, molto bello, mi piace, molto più carino, perché dovete sapere che Lidia Carpegiò è piena di finestroni enormi e prima era anche bianco come pareti, ora hanno un po' scurito le pareti interne e devo dire al colpo d'occhio fa un gran bel effetto, no? Perché è molto luminoso, però c'è questa sobrietà comunque, no? dato da questa scurezza. Però non è di questo che volevo parlarvi in apertura. Io ormai sono entrato nel mood tunnel chiusi, gallerie chiuse. Tra l'altro abbiamo appreso che anche il tunnel del Monte Bianco, insomma, richiuderà d'inverno. Ora vediamo anche quello, ma non lasciamo perdere, parliamo delle due gallerie famose ancora una volta, Cod Sorelei, Signaio. Ormai ne parlo da settimane, non sono l'unico, devo dire, se ne è parlato molto anche a livelli più importanti di questo, decisamente. Insomma, ancora non siamo entrati nel vivo della stagione turistica, no? Però stiamo per. Ancora le scuole non sono ripartite, mancano ancora più di 2 mesi, quindi figurati, ancora manca tutta quella componente di traffico lì, piuttosto importante, no? Già adesso i tempi comunque di percorrenza della statale 26, ma in generale di tutte le vie principali austane, non, si sono decisamente allungati, no? Io ho calcolato un più 10 minuti per il mio tratto a ogni tratta che devo fare, no? Lasciamo perdere il mio caso, però questo è un po' quello che sta succedendo. Allora, io in apertura volevo, fatta questa doverosa premessa, premesso questo, volevo chiedere scusa, è difficile scusarsi, no? Ma io chiedo delle scuse preventive, perché ancora non ho fatto nulla di male, però chiedo già scusa, metto le mani avanti, chiedo scusa a tutti gli altri automobilisti che incontrerò. Perché se fino ad oggi, in situazione normale, sono stato una delle persone più tolleranti del mondo, vi assicuro, io non so neanche che suono faccia il clacson della mia auto, non l'ho mai suonato in vita mia, una roba che odio, le persone che suonano quando uno è un po' lento a partire agli stop, ai semafori. Ho sempre detto, beh, quando vai a Torino che stress, però che agitazione che hanno questi, stai 5 secondi di ritardo nella partenza del semaforo e iniziano a strombazzare tutti, no? Cioè, prendetevi una camomilla. Bene, temo che io diventerò così. Temo che diventi, dopo qualche giorno, stante la situazione di emergenza di traffico che tutti dobbiamo vivere, almeno per un anno, 370 giorni fino all'apertura, io avrò purtroppo, lo dico, avrò tolleranza zero, suonerò il clacson a ogni secondo perso, soprattutto, anzi direi solo nelle fasce, quelle un po' più incasinate al mattino, no? Perché poi c'è chi, quando c'è traffico, si addormenta ancora di più, cioè a forza di andare piano, di farsi un po' trascinare dalla corrente del traffico che si muove molto lentamente in certi punti, ci si addormenta un po' e poi quando arrivi alla rotonda, allo stop, dormi in piedi e ci metti un'ora in più di quello che dovresti per passare. E no, io lì purtroppo sarò implacabile, ve lo dico, chiedo già scusa, lo so, non è un bel comportamento, perché bisogna mantenere la calma quando si guida, eccetera, ma in una situazione del genere, se dormiamo anche in piedi al volante, ragazzi, è finita, già è difficile. Se in più ci mettiamo quei 20 secondi in più ogni volta che ognuno deve passare, è finito tutto. Quindi queste sono le mie scuse preventive di oggi. Bene, volevo iniziare così. No, ma non è che c'è molto da applaudire, diciamo, è orribile questo, cioè devo dire, se tutti fossero come me finirebbe a risa ogni giorno, credo, non so bene come andrebbe avanti la situazione. Però intanto ascoltiamo gli spot.
2: Rilassati, goditi l'estate, alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Eccolo qua, eccolo qua. Bene, allora, secondo annuncio di oggi. Secondo annuncio di oggi. Allora, andiamo avanti per annunci. Intanto salutiamo anche Giuliana che ci scrive su WhatsApp. Ricordiamo il numero per farlo: 349-722-5831. Benissimo, questo ci ho detto. Oggi, come abbiamo già annunciato ieri, come un po' che vi ripetiamo, avremo con noi un ospite principesco. Principesco. Che chiuderemo la puntata di oggi, che prolungheremo anche oltre le 12, perché arriverà intorno a quell'ora, credo. Avremo con noi il principe Vittorio si chiama lui, là. Emanuele Filiberto, non Vittorio, Emanuele Filiberto, che già diciamo ci sono dei problemi, infatti sto facendo una cultura su Casa Savoia che non avete idea in questi giorni, sto leggendo robe, poi ci sono tutte le dinastie, gli incroci, adesso poi non parleremo di questo naturalmente solo, parleremo soprattutto dei progetti di beneficenza, insomma, che anche sul territorio valdostano il principe sta portando avanti insieme all'ordine, no? All'ordine di cavalieri di Mauriziani, tutto quello che conosciamo molto bene, che già Giovanni Giardini ci ha raccontato, in effetti sarà lui ad accompagnarlo, sarà un po' questo, no? Nel quadro di... Però io faccio già anche agli ascoltatori una richiesta: se avete domande, avete curiosità da rivolgere al principe, è il momento di mandarci i vostri contributi, sempre su quel numero lì, 349-722-5831, sempre su WhatsApp. Quindi questo è fondamentale, mi raccomando. Bando, se volete partecipare e contribuire, a lui fa molto piacere estendere la conversazione e non renderla solo un dialogo a due, ma appunto a più persone. A più persone. Lasciamo un po' di valzer sotto oggi, senza. Invece di mettere Maluma, Bad Bunny, tutta sta roba qua, mettiamo un po' di Shostakovich. Bellissimo. Questa su Spotify come è messa? Non benissimo, credo, no? No, è messa peggio di Sfera Ebbasta, vero? Mi confermate? Sì, è messa peggio. Vabbè, è così. Cioè, il popolo è sovrano, ci mancherebbe. Bellissimo. Sarei tutto il giorno, ma posso dire, ascolterei solo questa io oggi. Guarda, non starei neanche a mettere gli altri dischi, non c'è bisogno.
1: Non poté fare a meno di sorridere mentre guardava il sole sorgere all'orizzonte.
0: Cos'è sta roba?
1: I cui raggi dorati lo riempivano di speranza.
0: Sì.
1: Per la prima volta dopo anni, sentiva di essere esattamente dove doveva essere.
0: Cos'è sta roba? Voce palesemente finta, fatta con l'AI. Cos'è sta roba?

0: La Casa Savoia è una delle dinastie più longeve della storia europea.
1: Vero, vero.
0: Nasce come casata feudale alpina, costruisce nei secoli uno stato tra Francia, Svizzera e Italia.
1: Sappiamo.
0: Diventa dinastia regia con il Regno di Sardegna.
1: Sì, regia,
0: guida il processo
1: regia.
0: Italiana e regna sull'Italia dal 1861 al 1946.
1: Verissimo, sì. Vero.
0: Enciclopedia Britannica più uno.
1: Cos'è la fonte?
0: No origini.
1: Okay.
0: Una dinastia alpina,
1: sì.
0: Non italiana in senso moderno.
1: Ah, le origini, vediamo.
0: Il punto di partenza è Umberto I Biancamano, morto nel 1047 o 1048, considerato il capostipite della dinastia. Le origini precise sono incerte, ma il nucleo originario dei possedimenti era nell'area della Savoia, regione alpina oggi francese.
1: Devo prendere appunti, perché per dopo mi servirà questo.
0: Elemento fondamentale.
1: Sì.
0: I Savoia non nascono come casa regnante italiana.
1: Vero?
0: Nascono come signori di un territorio di frontiera, tra mondo francese, borgognone, imperiale, piemontese.
1: Sì.
0: La loro forza storica sta proprio nell'abilità diplomatica e militare di muoversi tra grandi potenze.
1: Due.
0: Medioevo allo stato sabaudo.
1: Ah, il medioevo.
0: Nel tempo i Savoia allargano i propri domini verso il Piemonte, grazie a matrimoni, alleanze, guerre e investiture imperiali.
1: Come si faceva?
0: Lo stato sabaudo indica appunto l'insieme dei territori governati dalla dinastia, inizialmente frammentati tra Savoia, Piemonte, Valle d'Aosta, Nizza e altri domini.
1: Sì, lo sappiamo questo molto bene. Sì.
0: Una data importante è il 1416, quando Amedeo VIII ottiene il titolo di Duca di Savoia.
1: Bene.
0: Da questo momento la casata assume un rango politico più alto nel quadro europeo.
1: E così via, insomma, poi affronteremo gli altri punti con calma nel corso della trasmissione, però dobbiamo stare anche un po' sull'attualità, non solo sul Medioevo, sennò diventa un po' difficile, diventa inutile essere in diretta più che altro, no? Invece siamo in diretta, 9:29 minuti, non siamo gli unici a essere in diretta, adesso c'è anche il Consiglio regionale, insomma, che è in onda, andiamo a cercarlo, anche se credo che ancora si sia ai saluti iniziali, al momento anche, come dire, solenne di cordoglio, perché ci sono state alcune scomparse molto, insomma, pesanti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che hanno scosso il mondo, insomma, valdostano in generale. Si parla, credo, soprattutto di Bruno Milanesio e Carlo Curta.
2: Nei loro occhi.
1: Sentiamo.
2: Dicevi che la felicità non sta nell'avere, ma nel senso che decidi.
1: Siamo un po' su quello, siamo sul doveroso cordoglio iniziale, quindi ancora non si è entrati nel vivo, ma dei tantissimi punti di cui devono parlare in consiglio, 125 se non sbaglio, in due giorni, non so come faranno. Noi ora ascoltiamo il Music Box invece. Prego.
3: Music Box.
4: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
5: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 € al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
4: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
5: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
6: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
5: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
6: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
5: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
6: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

super trailer, bello, sempre molto bene. Guardiamo un po' i giornali, dai, vediamo un po' quali sono le notizie di cui si occupano i giornali valdostani e non in questa mattina ancora tutto sommato calda del 24 di giugno. Notizia importantissima da dare: è la prima notte in una settimana che dormo senza l'uso di ventilatore. Sembra la notizia più importante con cui partire oggi, quindi giustamente l'abbiamo data in apertura, mi sembra giusto, no? Assolutamente, assolutamente corretto. Vabbè, continua intanto lo scontro tra l'amministratore delegato di CVA, che sarebbe Argirò, e uno dei consiglieri regionali più noti, più importanti, più influenti dell'Unione Valdoteno, ovvero Aurelio Margheretta. Adesso, ieri abbiamo già fatto un po' facciamo un po' una sorta di riassunto fatto proprio male, però veloce, insomma andiamo veloci oggi. Succede che Fina Osta dice a CVA: fermi col bilancio, fermi con l'approvazione del bilancio, vogliamo fare un'altra verifica. CVA quindi deve procedere a questa ulteriore verifica prima di fare il bilancio, e Argirò di fatto dichiara e dice che questa azione di Fina Osta, in cui hanno chiesto una verifica ulteriore, è stata condizionata da Aurelio Margheretta. Di fatto è stata decisa, diciamolo, insomma, da Aurelio Margheretta. Questo è quello che sosteneva Argirò. Margheretta ha scritto un comunicato, insomma una lettera, chiamatela come volete, in cui ha detto che queste dichiarazioni sono gravi, vanno smentite, che devono essere presi dei provvedimenti. Argirò non solo non smentisce, non solo non fa un passo indietro, ma mi pare che rilanci e dice: ribadisco, c'è stato un significativo condizionamento della gestione, tutelerò la mia immagine. E quindi mi pare che il braccio di ferro sia assolutamente ancora in corso, e non ci sono stati tentativi di spegnere, no, questo incendio che sembrava ieri nascere, potersi anche risolvere, invece no. Leggiamo, se volete, anche nel dettaglio cosa ha detto Argirò, però prima tanto salutiamo anche l'ottimo Alex, come al solito, che ci ricorda che oggi è San Giovanni, festa patronale a Torino. Bello. Cos'è, un modo di chiederci di ascoltare San Giovanni? È questo il tuo modo di chiederci di ascoltare un disco di San Giovanni? Guarda che te lo metto, non c'è nessun problema. C'abbiamo Malibu, ce l'abbiamo qua. Metti

questa musichina è un po' dissing, un po' beef, come dicono i rapper. Perché di fatto di questo stiamo parlando, di un dissing in corso tra due importanti, insomma, esponenti. Uno di CWA, l'altro dell'Unione Valdoteno, ovvero Argirò da un lato e dall'altro lato Margheretta. Insomma, sono un po' i due nomi che si stanno in questi giorni, insomma, un po' battibeccando a colpi di dichiarazioni. Volevo dirvi quella per esteso di Argirò, che ha dichiarato e ha rilasciato queste dichiarazioni al giornalista Antonio Mannello, e ha detto che insomma, le iniziative ispettive di Margheretta sono dovute. Il problema è quando queste iniziative escono dalla fisiologia, come a mio avviso è successo, entriamo in una fase patologica che ha determinato un significativo condizionamento della gestione, e lo testimoniano tutti i verbali del consiglio di amministrazione. Poi ancora dice: Margheretta ha detto che qualcuno dovrà pagare. Io effettivamente queste velate minacce non le accetto e prenderò iniziativa nelle sedi più opportune per tutelare la mia immagine e valutare se ci sono state violazioni di legge anche negli anni passati rispetto alle attività poste in essere. Questo lo riporta l'ANSA. Ritengo che, dice ancora, affermare in TV, dice ancora Argirò, come avrebbe immagino fatto a questo punto Margheretta, non l'ho sentito, ma immagino, se lo dichiara Argirò, che l'avrà sentito, che la società ha un debito di oltre 1 miliardo sia un grave danno per tutti quelli che fanno riferimento alla società, che in realtà ha un dato ancora diciamo approvato dal consiglio di amministrazione al 19 giugno di una situazione finanziaria netta pari a 397 milioni di euro. Dice ancora, ricordo a chi si occupa di conti di mestiere che quello è il parametro di valutazione della solidità di un'azienda, e che in rapporto al nostro margine operativo lordo ci rende la utility in assoluto più solida in Italia. Quindi anche sullo stato di salute di CWA Argirò ci ha tenuto, insomma, a precisare questo dato. Adesso questo, vediamo cosa succederà, vediamo se in consiglio Margheretta dichiarerà qualcosa, risponderà. Insomma, sono, diciamo, Margheretta e CWA hanno una storia un po' turbinosa, no? Per stare nell'ambito delle turbine, che in qualche modo ci fanno pensare anche all'idroelettrico, così, no? Vi ricorderete, sul finire della scorsa legislatura, insomma, alcune iniziative un po' last minute, no? Quando il consiglio stava ormai per salutare e si stava per andare alle elezioni, un po' last minute di Margheretta proprio su CWA, che avevano creato non poche polemiche, insomma. Vi ricorderete questo, in coda, proprio adesso siamo all'inizio della nuova legislatura, non so bene come proseguirà questo rapporto, vediamo. Magari potremmo chiedergli qualcosa quando tornerà il nostro ospite. Lui non si è mai sottratto, devo dire, dal parlare di questa storia. Ce ne ha parlato ampiamente nell'ultima apparizione radiofonica che fece proprio prima del voto di settembre. Intanto c'è Miley Cyrus su Top Italia Radio con Jaded, che voi non sentite perché giustamente il mixer ha deciso anche oggi di fare come pare a lui. Benissimo, allora aspetta, vediamo un po' se riusciamo a sistemare. No. Partita, vero? Sì, ascoltate. Sì.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Gli spot ci ricordano che dopo domani vi racconteremo DJ Schiama Osta dalle 8:30 in poi.

ho detto due imprecisioni. Allora, la serata non sarà dopodomani, ma sarà sabato. Inizieremo dalle 8. Giusto ricordarlo, giusto? Sì, assolutamente sì. Parliamo di DJ Schiavo Mosta. Saremo fisicamente anche noi allo spazio P8, quello tra la Cogne e la Cidac. Ma per chi ci sente solo in FM, solo in radio, solo con la nostra app Radio VDA Network, potete insomma sentirci tranquillamente da lì e sentire tutta la serata che verrà trasmessa integralmente. Bene, allora vediamo un po' le altre notizie. Cigua abbiamo detto, l'ANSA si occupa anche di linguaggio sessista nella politica oggi, perché c'è stato in consiglio comunale un tema sul linguaggio appunto che è emerso. Linguaggio sessista incide profondamente sulla cultura di genere, elemento che sta particolarmente a cuore a questa amministrazione. Ogni volta che una donna viene svilita e riportata solo al suo aspetto fisico, alla maternità, all'età o a stereotipi di genere, non viene colpita solo lei, ma tutte le donne e tutti i ruoli che esse ricoprono. Queste sono le parole, credo, della vice sindaca, no? Sì, esatto, di Valeria Fadda, durante il dibattito in aula, in cui di fatto si stava parlando su un ordine del giorno presentato dall'opposizione di centrodestra di questo tema. Quindi c'è questo discorso qua. Quest'aula deve sentire il dovere, dice ancora Fadda, di utilizzare un linguaggio più consono e più rispettoso, dando il buon esempio nella tutela contro ogni tipo di discriminazione. Se non so bene, perché poi non scrivono neanche quali sono i riferimenti, cioè io, chi è che ha detto cosa prima, cioè da dove parte questo dibattito, dal nulla così, o c'è stata una frase, un po' uno scivolone da parte di qualcuno? Perché non viene scritto nell'articolo, scusate, io lo dico agli amici giornalisti che ci informano così, non è che tutti seguono il consiglio comunale di Aosta, anzi vi assicuro praticamente nessuno, cioè proprio una minoranza estrema lo segue, ma proprio minoranza della minoranza. Vabbè, discussione che si è sviluppata in modo ampio approfondito, che ha coinvolto l'intera aula in un confronto particolarmente sentito, sì? Con numerosi richiami a episodi e modalità espressive riconducibili al sessismo, sia nel contesto locale sia in quello nazionale. Vabbè, e siamo tutti d'accordo, ragazzi, il linguaggio sessista è brutto, cioè penso che siamo, non so, tutti, io ancora devo capire bene cos'è, tra l'altro, perché secondo me ogni tanto si mette in mezzo un po' di tutto, si mette in mezzo la volgarità, il fatto che ogni tanto ci siano dei maschietti che non si controllano, fanno dei commenti un po' arrapati, diciamola, usiamo proprio un termine molto, molto così, e quella roba lì viene scambiata secondo me per sessismo, ma vi assicuro è solo stupidità, è solo proprio incapacità di controllarsi, cioè esattamente come, non posso fare la similitudine che volevo fare perché è un po' volgare, alle 9.56 del mattino, vabbè. È come una persona che non ha il controllo degli sfinteri, cioè non so come altro dirlo, insomma, sì, ma è quello, ma vi assicuro, non c'è nient'altro dietro, c'è proprio solo la totale incapacità di controllare, è un fatto proprio di educazione a volte, secondo me, neanche di sessismo, ideologie, cose di questo tipo, quindi non, ma il problema è che qua non so a cosa si riferiscono, perché non viene scritto nell'articolo, non so qual è la frase, insomma, da cui muove questo ampio dibattito che ha caratterizzato il Consiglio Comunale di Aosta ieri.

Vabbè, si è parlato molto in questo consiglio comunale di Aosta, ci sono stati un sacco di temi, però è anche il verde comunale, vedo che è stato un argomento, il verde comunale, il verde pubblico, con una certa polemica anche sulle foto, perché insomma secondo l'opposizione l'assessore avrebbe mostrato delle immagini alterate, non so se modificate con le AI o cose di questo tipo, ma dicono dall'opposizione che l'assessore Cometto avrebbe fatto vedere delle foto alterate, cioè di fatto falsificate, questo accusano di aiuole e fioriere che danno un ritratto falsato quasi pubblicitario della realtà, che invece sarebbe peggiore, immagino, di quella che da lui appunto viene così rappresentata. E quindi insomma questo è lo stato di sofferenza vegetativo, è evidente, dicono le opposizioni. I colori eccessivamente saturi, verdi, di alcune foto non possono negarlo. Per smorzare i toni interviene poi a quel punto la vice sindaca Fadda, ricordando che ci sono limiti di critica nel dibattito politico. Ok, va benissimo. Poi Rocco, il sindaco, dice che hanno stanziato 1.200.000 euro per attivare appalti sul verde, mentre nel frattempo si è ribadito che, pur non potendo parlare di vera e propria task force, ci saranno 4 persone in più che si dedicheranno esclusivamente al verde pubblico. Oltre a questo, insomma, ci sono dei patti di collaborazione attiva, al momento 8, grazie ai quali i cittadini privati si occupano del verde, come per

0: dove qualcuno avrà da ridire se vedrà una pianta, no? Perché tutti siamo felici quando vediamo del verde, dei fiori, quando fa caldo aiutano ad abbassare le temperature, quindi va bene. L'unico posto dove non dovete mettere quelle stracazzo di fioriere, scusate se mi lascio un po' andare, è all'imbocco delle rotonde, sugli incroci, perché se io non vedo a sinistra chi sta arrivando, rischio a, nella peggiore delle ipotesi, di fare un incidente. Nella migliore delle ipotesi, se sono un automobilista prudente, di rallentare inutilmente il traffico, perché devo comunque arrivare, no, davanti proprio alla fioriera per vedere se arriva qualcuno oppure no. Quindi perdo sempre quel secondo che, moltiplicato per le migliaia di passaggi, mi sembra che accumuli traffico alla fine, no? Quindi per favore, se dovete mettere le aiuole, siamo tutti d'accordo, ma non mettete arbusti che non vedi nulla quando devi passare. Adesso io prima pensavo, sai, avevo la macchina un po' bassa, ho detto sarà un problema mio, ora ho preso una macchina decisamente alta eppure continuo ad avere questo problema, quindi immagino che ci siano delle fioriere un po' troppo alte. Vi dico anche dove, se volete, eh? Adesso vi dico anche le zone esatte quali sono. Vabbè, adesso dobbiamo collegarci con le notizie, dai, sentiamo la redazione, prego.
1: Sono le 10:04. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La tensione tra Ucraina e Russia resta alta nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali. Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
1: Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andate fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
2: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione Genova e Bari, che domani passa al rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
1: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
2: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
1: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.

0: caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
1: È un gesto che ormai accomuna milioni di persone ovunque nel mondo. Se arriva davanti a un panorama mozzafiato in una città d'arte, su di una spiaggia tropicale o in cima a una montagna, e prima ancora di osservare davvero ciò che abbiamo davanti, prendiamo il telefono e ci scattiamo un selfie. La parola selfie nasce nei primi anni 2000 in Australia, dall'unione di self e del suffisso colloquiale ye. La prima attestazione documentata risale al 2002, quando un ragazzo pubblicò online la foto del proprio volto ferito dopo una festa. Da lì, nel giro di pochi anni, il termine si diffuse fino a essere eletto nel 2013 come parola dell'anno dal dizionario di Oxford. Ma il selfie non è semplicemente una fotografia, è un linguaggio sociale, è una dichiarazione di presenza, il modo contemporaneo di dire «ecco, ci sono, guardatemi». I social network hanno amplificato enormemente questo meccanismo. Ogni mi piace, commento o reazione attiva infatti nel cervello un circuito di ricompensa legato alla dopamina, la gratificazione immediata, rapida e ripetibile. Il selfie consente un controllo quasi totale della nostra immagine. Scegliamo l'inquadratura, la luce, il filtro, l'espressione, persino la versione di noi stessi che vogliamo offrire al mondo. Entra in gioco un fenomeno sempre più studiato anche dalla psicologia, la cosiddetta selfitis, ovvero la compulsione a scattare e pubblicare selfie come forma di ricerca di attenzione, approvazione, persino talvolta compensazione di fragilità personali e di bassa autostima. Oggi il punto è comprendere quanto la cultura della visibilità, questa visibilità, come dire, continua, stia modificando il nostro rapporto con noi stessi e con gli altri. Viviamo nell'epoca della vetrinizzazione. Ogni aspetto della vita tende a essere esposto, raccontato, condiviso e trasformato in rappresentazione pubblica, con la paura di essere esclusi, dimenticati, tagliati fuori dal flusso costante di immagini, contenuti e relazioni digitali. Viene talvolta da chiedersi se non si confonda la costruzione del consenso con la ricerca compulsiva di esposizione. L'eccesso di presenza rischia infatti di produrre l'effetto opposto, svuotare i contenuti, banalizzare i messaggi, trasformare la comunicazione in una sequenza continua di immagini autoreferenziali. È noto alcuni colleghi politici che sembrano mai afflitti da questa dinamica, perdendo progressivamente il senso della realtà. Si finisce per inseguire un ritorno di immagini immediato, sacrificando, come dire, la profondità, la credibilità e anche l'autenticità. La comunicazione efficace non coincide con l'onnipresenza e la credibilità non nasce dalla quantità di selfie pubblicati. In un mondo in cui tutti mostrano continuamente se stessi, forse il vero elemento distintivo sta tornando ad essere un altro, l'ho già evocato, l'autenticità, senza inseguire in maniera ossessiva algoritmi, filtri e approvazioni.
0: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: la botta di vita, gli ACDC alle 10 e 13 minuti, ancora in diretta dall'Ideal Car Peugeot, in una situazione di ventilazione multipla, ho due postazioni ventilatori oggi, ovvero arriveremo ad averne 10, credo, a un certo punto sarà così. Cosa dice il meteo per i prossimi giorni? Scusami, adesso non ho più visto nulla, adesso abbiamo il meteo tra un po' qui in onda, il nostro meteo, che è quello giusto da ascoltare, ci mancherebbe altro, però ogni tanto è anche bello sentire cosa dicono gli altri, insomma, no? Allora vediamo un po', meteo dei prossimi giorni. Andiamo sul sito della regione, che mi sembra sempre il più affidabile, regionevda.it, centro funzionale meteo, abbiamo un'eccellenza anche in questo, quindi è giusto utilizzarlo, è giusto ricordarlo. Diciamo che non sempre al mattino hanno già le previsioni del giorno dopo, quindi questo è un po' per la radio un po' un problema, però non importa.
1: Previsione per oggi mercoledì: soleggiato, nubi in aumento da metà mattina, temporali dal pomeriggio, sì. 20 a 3000 metri deboli settentrionali, rotazione est, brezza nelle valli. Temperatura in lieve calo, termico da 4.300 a 4.800 metri. Giovedì abbastanza soleggiato, nuvole nelle valli in dissipazione, annuvolamenti e temporali dal pomeriggio. 20 a 3.000 metri deboli sudorientali, rotazione sud-ovest, brezza nelle valli. Temperature massime in lieve aumento nelle valli, termico da 4.300 a 4.800 metri. Venerdì abbastanza soleggiato, annuvolamenti e temporali dal pomeriggio. 20 a 3.000 metri deboli settentrionali, brezza nelle valli. Temperature stazionarie, zero termico da 4.300 a 4.800 metri. Okay. Tendenza sabato soleggiato con rovesci nel pomeriggio, domenica rovesci, lunedì abbastanza soleggiato con nubi sui confini, martedì precipitazioni.
0: Comunque sta cosa devono studiarla, sta cosa per cui sabato e domenica rovesci, cioè tutto il resto dei giorni della settimana prima e dopo soleggiato, sabato e domenica rovesci, cioè una roba proprio, sembra la nuvola di Fantozzi, incredibile.
2: Dove sei?
3: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
2: E chi hai trovato di bello?
3: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard 33 cl a 1,29€, accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
2: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
3: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.

Li abbiamo beccati in moda nella nostra playlist, li abbiamo trovati, sarà felice Michele che ha sempre una buona parola per questa band italiana. Adesso invece torniamo sull'anglofono con questa Cry Baby di Clean Bandit, David Guetta.

Anche un rapporto sull'economia valdostana, è stata la Banca d'Italia a fare questo rapporto, non solo ovviamente valdostana, però noi prendiamo quella parte lì. Nel 2025 c'è stato un più 0,4%, quindi continua a esserci una crescita, anche se un po' col freno a mano tirato. Rallentamento evidente, perché l'anno prima era l'1,1 il tasso di crescita, quindi questa è la foto della Banca d'Italia, rapporto annuale. A trainare il sistema regionale rimangono i servizi e soprattutto il turismo, che è un vero e proprio fiore all'occhiello secondo questi dati, con nel 2025 l'11% in più di presenze. Bene anche la mobilità, con un aumento del 3% del traffico su autostrade e trafori. In espansione il settore delle costruzioni, con un mercato immobiliare dinamico, specialmente fuori dal capoluogo. Di contro pesano fortemente le difficoltà del settore metallurgico e quindi della Cogne. Qui l'export crolla del 13%, frenata pesante, anche se dall'altro lato in minima parte, insomma buona parte, è compensato dall'esportazione dell'alimentare, che è in crescita dell'11%, quindi comunque non riesce in ogni caso a compensare quel meno 13% sull'acciaio e sul metallurgico. Quindi questi sono un po' i dati in generale dell'economia valdostana, che si conferma attrazione turistica e di servizi, e soffre un po', come normale che fosse, insomma, sul piano siderurgico, con tutto quello che conosciamo, insomma, dazi, questioni internazionali complicate che bloccano un po' il mercato e concorrenza sempre più complessa da affrontare che proviene da est. Andiamo con Sisa in questa Nobody Gets Me.

Gets, ieri è stata anche presentata la nuova edizione, la 62esima edizione del Giro della Valle d'Aosta, che vedrà 24 squadre da 13 paesi diversi sfidarsi in 4 tappe dal 16 al 19 luglio, un totale di 11.000 metri di dislivello positivo. C'è stata la presentazione ufficiale ieri nel tardo pomeriggio in regione e insomma, come al solito, questo è un appuntamento molto atteso soprattutto dagli esperti, gli appassionati di ciclismo, perché da qui sono passati davvero dei nomi importantissimi nei loro anni della giovinezza, diciamo, no? È un giro dedicato soprattutto ai più giovani, alle nuove leve del ciclismo, che però un domani ci ritroveremo su Tour de France, Giro d'Italia e così via, insomma. Quindi molti appassionati avranno gli occhi puntati su questa manifestazione. Noi invece ora proseguiamo e ci avviciniamo al Music Box, e lo facciamo con questa Something Beautiful di Tom Walker.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo i tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Abreil Cervinia torna in mercato agricolo del Cervino giovedì 25 giugno, in piazza Guido Rei. Produttori e aziende agricole della zona propongono formaggi, salumi, miele, vini e specialità d'alta quota. Un mercato tra qualità, tradizione e incontro diretto con i produttori. A Morgè arriva il Carbonara Festival. Dal 25 al 28 giugno piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ospita 4 giorni di gusto e musica. Un appuntamento estivo dedicato alla carbonara e al divertimento ai piedi del Monte Bianco. A Saint Christophe torna Itiner Dante, il ciclo estivo di letture dantesche itineranti. Giovedì 25 giugno, alle 20.45, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, il pubblico potrà ascoltare la voce di Antonello Pistritto, accompagnata dal violoncello di Daniel Curtaz e dai commenti di Jean-Louis Crestani, per una serata dedicata alla poesia e alle emozioni della Divina Commedia.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Sulla Salina in diretta su Top Italia Radio, 10:38 minuti, mentre il consiglio Valle sì, prosegue, potrebbe, si parla, vediamo un po',
1: come dire,
0: siamo ancora all'inizio.
1: La conoscenza di tutto il consiglio, perché direi che è utile avere i dati anche su cui lavorare. Quello che ci ha detto e quello di cui ci ha messo a conoscenza è una parte di questo, perché giustamente ci riporta quella che è la posizione di SAV. Okay. Inevitabilmente questa
0: si parla ancora di gallerie, direi, no? Di chiusura delle gallerie SAV, quindi naturalmente sì. Tanto facevo notare una cosa: la SAV era stata invitata a presentarsi in una commissione consiliare in cui, come sapete, vengono auditi dei soggetti esterni al consiglio per approfondire degli argomenti che poi vengono portati in aula, no? E da quanto dice uno dei membri, dei componenti di questa commissione, ovvero Massimiliano Tuccari, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, insomma, non è che lo dica lui, è quello che è successo: SAV ha disertato l'audizione, cioè li ha ghostati, non si è presentata, proprio così. Tuccari ha dichiarato questo: è stato sorpreso da questa decisione, la commissione merita rispetto. Cioè, questi manco vanno a discutere, capisci, con i vertici delle istituzioni valdostane. È una roba incredibile, sono al di sopra, c'è proprio l'impressione che siano totalmente al di sopra, che quando noi immaginiamo, come dire, i massimi organi che governano, no, il territorio, dice vabbè, in cima ci sarà il consiglio regionale, poi via via tutti gli altri, no, a livello dei comuni, così. Invece sopra ci sono le società concessionarie, a quanto pare, che sono più, come dire, si sentono quantomeno più importanti anche degli organi, massimi organi istituzionali che esprimiamo come società. Io sta roba la trovo, cioè, insostenibile, non so cos'altro dire.
1: E su questa è necessario lavorare al più presto.
0: Questo che parla non è Tuccari, ma è Manfrin Lega.
1: Le garantisco che c'è la massima disponibilità, ma detto questo, ovviamente ci auguriamo che questa gratuità possa trovare compimento più presto, perché è evidente.
0: Sì, mi pare che la richiesta sia di rendere gratuita l'autostrada tra Nuis e Aosta, dovrebbe essere questa, o comunque un tratto, ora vediamo, perché purtroppo non è scritto in sovraimpressione, ora mi ricordo più, insomma, la Lega ha chiesto di rendere un tratto di autostrada gratuito, immagino, insomma, essendo già gratuito per chi ha il telepass, no? Il raccordo, il famoso raccordo Aosta Est, Aosta Ovest, immagino che si parli di Nuis, si parla di quel tratto lì, vabbè. Vi faccio un pronostico, se volete, non succederà. Vi faccio questo spoiler, così magari mi sbaglio, mi gioco un centesimo su questa cosa. Vabbè. Proseguiamo, andiamo con un disco. Vorrei un disco un po' rock, posso dire. Sono le 10:40, in chiusura avremo il Principe, cioè dobbiamo un attimo anche entrare nel mood. Voi direte: il rock cosa c'entra? Ma lui è uno anche rock, lui tutto sommato ci sta bene in questo genere, no? Tutto sommato ci può stare. Ascoltiamo i Blink. Sì, i Blink. Questa è una canzone di 2 anni fa, Take Me In. 2024, la sentiamo in diretta dall'Ideal Car Peugeot.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Piemonte invece vedo che sono un po' tutte le prese con una scia di blackout dovuti naturalmente al caldo, alla situazione che stiamo vivendo un po' tutti, però che si stanno ripetendo con una frequenza, quanto riportano i quotidiani, piuttosto preoccupante, tant'è vero che ha parlato anche lo russo che sarebbe Stefano Lo Russo, ovvero il sindaco di Torino, che ha detto che la situazione è inaccettabile, che sono in gioco la salute e l'incolumità pubblica, e se l'è presa soprattutto con due aziende che gestiscono l'elettricità su Torino, che sono Iren e Ireti. A fronte di investimenti importanti sulla rete, ha dichiarato il sindaco che come città abbiamo fatto, le misure adottate non sono assolutamente sufficienti per gestire efficacemente l'emergenza. Per farvi capire, questo è stato detto lunedì, dalla tarda serata del 22 giugno, ovvero due giorni fa, c'è stato questo inizio di un blackout diffuso e intermittente che non ha risparmiato quasi nessun quartiere della città di Torino, da Mirafiori a Borgo Vittoria, e anche ieri l'ennesima interruzione della corrente anche all'interno dello stesso comune. Quindi insomma anche in questo caso Palazzo Civico al buio, le temperature estreme, l'ondata di calore straordinaria che sta investendo la città, così come l'Italia e l'Europa, hanno mandato in tilt la rete elettrica torinese, lasciando interi palazzi al buio. Quindi non un'interruzione di qualche ora, ma come denunciano i residenti di Mirafiori, San Donato, Borgo Vittoria, addirittura alcune zone di Torino sono state al buio per più di 15 ore consecutive. Quindi a fronte di un'emergenza prevedibile, perché si sapeva che col caldo la gente usa più l'aria condizionata, non so neanche da cosa dipenda questa cosa, immagino da questo, Lo Russo ha chiesto di insomma fare di meglio di fatto e di creare un'ordinanza che imponga a queste società, queste aziende che gestiscono l'elettricità, di potenziare immediatamente le squadre operative, rafforzare la presenza sul territorio e rivedere i piani di intervento, perché i tempi, almeno i tempi di ripristino, siano drasticamente ridotti e non debbano passare, come dire, 15 ore prima che uno possa di nuovo accendere la luce in casa.

0: Peekaboo.
1: Che un po' che non sentivamo, in questo caso con Riderai. Ora invece non so se rideremo, non credo, perché di solito le notizie non sono proprio da sbellicarsi, da ridere, anzi. Quindi colleghiamoci con la redazione e scopriamo di cosa ci parla quest'oggi. Vai.
2: Sono le 11 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
5: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione, che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
4: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da una aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
5: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
4: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare

0: si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: tua?
1: Della serie le grandi immagini, le grandi soprattutto ricerche scientifiche. Questa posso dire ogni giorno veramente, io dico abbiamo toccato il fondo, invece riusciamo a scavare sempre un po' di più. In questo caso attenzione, fermi tutti, andarsene da una festa senza salutare nessuno fa bene alla salute. Ma perché poi io mi chiedo sempre, ma da dove nasce una ricerca di questo tipo? Cioè com'è che viene studiata, tipo, cioè com'è che viene, diciamo, fuori una verità scientifica come questa? Mi sembra veramente allucinante. Però vediamo, secondo gli esperti, evitare quel rituale del congedo in cui ti saluti e te ne vai via protegge le ultime riserve di energia emotiva e favorisce il recupero cognitivo. Cioè manco stessi andando via, non so, da una maratona, no? Una roba del genere, una festa, cioè ti sei divertito, no? Che quale stress, scusami, perché per molte persone andare alle feste è stressante, è vero, questo va anche detto, è sempre un atto un po' performativo, no? Un po' difficile da sostenere, sempre un po' complesso, diciamo. Siamo veramente diventati una civiltà, posso dire, alla frutta, si può dire questa cosa? Sì. Lo dirò lo stesso. Comunque, quante volte ci capita, si chiedono gli esperti, di voler lasciare una festa ma di non avere alcuna voglia di fare il giro dei saluti? Andarsene all'improvviso fa bene alla salute. UNILAD ha ripreso una tesi, non so cos'è UNILAD assolutamente, penso sia un'università, la tesi di una dottoressa che si chiama Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno. In gergo si chiama uscita alla irlandese, ok, e indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare nessuno. Posso dire che è bellissimo, però in effetti quella cosa, però molto bello, un po' maleducato forse, però molto bella. Congedarsi richiede una notevole dose di energia, risorse che alla fine di una serata sono già esaurite spesso, quindi sforzarsi di salutare tutti rischia solo di prosciugare le nostre ultime riserve rimaste, lasciandoci svuotati, ma cuccioli, ma siamo proprio dei cuccioli, ma posso dire, abbiamo proprio, andiamo in esaurimento con niente ormai, cioè anche salutare le persone andandosi da una festa è diventato uno sforzo insormontabile da evitare, mamma ragazzi.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
5: Eccoci con il meteo di oggi. La giornata si apre con un passo leggero, quasi sospeso. Caldo pieno, 33 gradi centigradi, minime 21 gradi centigradi. Nuvole che scorrono senza fretta, un giorno che sembra fatto per non disturbare.

Però devo dire, si impara sempre qualcosa da queste ricerche scientifiche pseudotali, poi è sempre tutto da capire. L'uscita alla irlandese, anzi il saluto all'irlandese, quando te ne vai da un evento sociale senza salutare nessuno, e lo si fa per preservare le ultime riserve di energia che ci sono rimaste dopo un evento come una festa, per esempio, che a quanto pare è molto pesante da sostenere. Poverini, va, sei proprio dei cuccioli. Il saluto è un rituale culturale, dicono gli esperti, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao, perché giustificare la propria partenza richiede uno sforzo. Risparmiare quell'energia permette al cervello di iniziare subito a rigenerarsi, e questo comportamento inaspettatamente potrebbe anche giovare alle relazioni, perché ti eviti quel momento finale del congedo che comunque è sempre un po' pesante, un po' falso, e lascia un po' forzato, e lascia un ricordo più piacevole. Vedi? Secondo le ricerche questo farebbe tornare la voglia di uscire anche la volta successiva. Pensa un po'.

0: Costa Smeralda era il pagante. Il pagante, va bene. Tra poco sarà con noi il principe. Il principe Emanuele Filiberto. Però prima ascoltiamo il Music Box, vai. Music Box.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare. Leggenda.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai sedicesimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia. Al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3, al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio, sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.

0: sono molto felice allora finalmente di potervi presentare il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Che è reduce, insomma, da una discreta via crucis, potremmo dire, in questi giorni, anche se del tutto piacevole e soprattutto destinata a un qualcosa di molto bello, molto importante, che è una raccolta benefica. Tra l'altro mi raccontava Giovanni Giardini, che lo sta accompagnando qui dal Carpegiò, che la cena di ieri è andata particolarmente bene, siete molto contenti, insomma, del risultato.
1: Sì, sì, guardi, sono due giorni molto belli, perché sono due giorni all'insegna della beneficenza. Io viaggio attraverso tutta l'Italia con gli ordini dinastici della Real Casa e facciamo dei progetti in ogni, diciamo, regione d'Italia. Abbiamo oggi più di 60 progetti, diciamo, attivi, e qua in Valle d'Aosta abbiamo un bellissimo progetto, aiutiamo un'associazione che si chiama Shark in Life, che si occupa giustamente di ragazzi disabili, e noi vogliamo comprare a loro un pulmino per poterli spostare, per poterli far andare tutti i giorni alla fisioterapia, per poterli portare in un posto e in un altro, per dare a loro la mobilità che meritano. E ieri sera abbiamo fatto una bella raccolta fondi e credo che ci siamo quasi. Adesso stiamo continuando un po' e sono felice perché potremo comprare questo pulmino.
0: Sì, esatto, è andata molto bene, appunto ci diceva poco fa, insomma, la cena di ieri in cui si sono raccolti dei fondi. Ieri eravate a Courmayeur, questa mattina siete stati a Nus e c'è stato un incontro con le attività del centro di ipoterapia Avres, sì, con il sindaco di Nus, e nel pomeriggio vi sposterete a Palamiozzi per questa partita di basking, che è appunto un po' l'attività sportiva di cui Emanuele Filiberto ci faceva riferimento poco fa, legato appunto all'associazione Sharks in Life. Beh, devo dire che tutto questo è un qualcosa che non può che far piacere anche al territorio valdostano, no? Che vi ha salutati, credo, non è la prima volta che viene.
1: No, ecco. Io vengo abbastanza spesso in Valle d'Aosta e sono molto legato a questa valle, sì, perché è diciamo molto vicina anche alla mia famiglia, e adesso ne parleremo anche dopo, ma nel libro che ho scritto, che si chiama La Regina di Maggio, parlo anche molto della Valle d'Aosta e del rapporto bellissimo che aveva mia nonna Maria José con la Valle d'Aosta. Courmayeur è anche il posto dove mio nonno e mia nonna sono venuti.
0: Ecco, di questo volevo proprio andare a parlare. Volevo andare proprio a parlare di questo, insomma, del libro che è uscito di fatto da poche settimane, due settimane, no? Il 9 giugno.
1: Due settimane.
0: Sta andando già molto bene, La Regina di Maggio, che è appunto un libro incentrato sulla figura della nonna, appunto, di Emanuele Filiberto, ovvero Maria José del Belgio, che è stata una figura, insomma, della quale forse si è parlato troppo poco nei libri di storia, anche nel raccontare come la corona si è relazionata con la dittatura, col fascismo. È stata una figura molto legata anche lei stessa alla Valle d'Aosta, che amava questo territorio e che in questo libro viene approfondito. Ovviamente lo chiediamo a una persona che ha avuto anche la fortuna di viverla e non poco, perché è scomparsa nel 2001.
1: Sì, è un racconto di, diciamo, un nipote che ha avuto la grande fortuna di avere una nonna che, come dico ai miei amici a scuola, avevano dei libri di storia. Io avevo mia nonna come libro di storia e l'aveva vissuta in prima persona. E dunque sono tutti questi racconti di discussione, di curiosità che ho avuto con lei, che rapporto in questo libro. Non è un libro di storia, ma è veramente un libro, diciamo, ho voluto rendere omaggio a mia nonna, un libro di un nipote ad una nonna. E sì, ci sono tutti questi momenti molto belli in Valle d'Aosta, ma ci sono anche questi momenti, perché come lei dice giustamente, è stata una donna che è stata anche molto vicina, diciamo, al popolo italiano, a tutto quello che stava succedendo in quegli anni difficili e bui d'Italia, e che ha aiutato anche molto, diciamo, la traslazione tra il fascismo e la libertà. E lei era una figura molto molto attiva, che si è impegnata tanto giustamente per questo.
0: Uh-huh. E a livello umano, che insomma, è chiaro che adesso abbiamo poco tempo, quindi è difficile esprimere un ricordo così sintetico, però che ricordo ha di sua nonna?
1: Ma è una donna eccezionale, una bellissima donna, molto intelligente, che mi ha insegnato soprattutto ad essere curioso e a poter capire le cose. E, uh-huh, e giustamente questo libro, che si chiama La Regina di Maggio, è un libro di tutte queste curiosità che io avevo da bambino e che lei ha potuto spiegarmi, ecco.
0: Ok, io poi sono curioso di un'altra cosa, estendo un po' il discorso, rimango all'interno dell'alveo familiare, ovviamente insomma Emanuele Filiberto è cresciuto in una realtà molto diversa da quella di chiunque altro penso di noi, mi chiedevo se fosse davvero poi così diversa come famiglia rispetto a una famiglia tra virgolette normale, cioè l'educazione.
1: Ma guarda, funziona? Io sono cresciuto in Svizzera, dunque la prima cosa diciamo essere diverso era l'esilio per me. Io non potevo tornare nel mio paese e sono cresciuto in Svizzera in una famiglia, ho avuto la grande fortuna di avere una famiglia unita, ho avuto un grande amore dei miei genitori che oggi provo a ridare alle mie figlie. E ecco, dunque, sai, alla fin fine l'importanza che cos'è? Il rispetto dell'altro e andare in fondo a quello che vuoi fare ed è questo, è l'amore ed è la tua anima, e credo che ogni persona c'ha questo. Poi chi nasce in un posto, chi nasce in un altro, ma l'importante dopo è veramente poter andare avanti con quello che sei senza ferire nessuno e dando il più possibile.
0: Bello questo messaggio, ampliando ancora, adesso ce l'abbiamo qualche minuto ancora, poi lo lasciamo andare ai suoi impegni, insomma ci mancherebbe, ampliando ancora il suo sguardo di osservazione sul mondo in questo momento, qual è? Cioè sta succedendo di tutto in questa fase, non posso non chiederle cosa, che idea si sta facendo dei movimenti che
1: Guarda,
0: sono in corso.
1: Io quello che vedo soprattutto è che c'è un gran manco di valori e c'è una grande volgarità in questo mondo, che può essere nella politica come nell'imprenditoria come in tutto. Dunque io credo che a un momento dobbiamo fare un passo indietro, analizzare quello che stiamo vedendo e provare, diciamo, a mettere le cose a posto, ma soprattutto rispettando l'altro ed è oggi molto importante ritornare a dei valori sani, che sono anche, diciamo, i valori che all'epoca poteva avere la monarchia, che era al di sopra delle parti e che comunque malgrado tutto metteva insieme le persone e raggruppava le persone su un simbolo che era la corona. Adesso non c'è più la monarchia, ma ci deve essere ancora, ci devono essere questi rispetti e questo valore.
0: Questo è molto chiaro, adesso non entriamo troppo nello specifico, mi sono suonati dei campanelli mentre parlava della mancanza di eleganza, insomma una certa anche esibizione di volgarità. Stiamo vedendo dei politici che hanno dei ruoli pesantissimi a livello globale, insomma lasciarsi andare in dichiarazioni

0: Dicevamo, ieri e oggi il Principe Emanuele Filiberto è impegnato sul territorio valdostano in una serie di incontri per sostenere l'associazione Sharks in Life. Dicevamo appunto oggi c'è quest'ultimo momento in cui tra poco tra l'altro si recherà ad Aosta al Palamiozzi per seguire questa partita di basking tra le due squadre già sostenute dalla delegazione peraltro delle dame, dei cavalieri e degli ordini dinastici.
1: Ecco, ed è incredibile vedere questi giovani con problemi e questi giovani che poi alla fin fine sono quasi più bravi di noi, poi hanno una voglia di andare avanti, hanno una voglia di vita, hanno un sorriso incredibile. Ecco, noi parlavamo prima dei problemi che ci sono nel mondo, non nel mondo, credo che dobbiamo forse più guardare queste persone che sicuramente vivono in un modo molto più difficile che noi, però lo fanno col sorriso, lo fanno con la determinazione di andare avanti e sono una grande lezione di vita.
0: Benissimo, allora io a questo punto lascerei andare insomma il Principe Emanuele Filiberto e i suoi impegni. Grazie davvero.
1: Grazie
0: per
1: mille.
0: Essere passato qui da noi a Top Italia Radio. Complimenti per tutte le iniziative benefiche della delegazione degli ordini dinastici della Real Casa Savoia in Valle d'Aosta in questo
1: grazie,
0: caso.
1: Grazie a tutti.
2: Sono le 12 e 5 minuti. Attenzione a

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
2: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: «È stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente».
2: Vivere in casa famiglia, non con la mamma, così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto, a lui la responsabilità genitoriale.
1: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
2: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: baby.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Al Forte di Bard The Best of Cycling. Nelle scuderie sono esposti 60 scatti selezionati dal concorso ideato da Roberto Bettini e curato da Federico Bona fino al 26 luglio. Primo premio a Sara Cavallini, seguita dal belga Stijn Bastens e dall'olandese Joris Knapen. Immagine simbolo, il ritratto di Tadej Pogar firmato da Gian Mattia D'Alberto. A Gressonesen Gian torna alla Bierfest, la festa della birra dedicata alla storica Cuba Kerbier, legata alla famiglia Beck-Pecoz. Dal 24 al 28 giugno il piazzale Weismatten si trasforma in un grande villaggio bavarese per 4 giorni di gusto e tradizione. A Val Tournanche arriva la special edition del mercatino di montagna oggi mercoledì 24 giugno. Dalle 9.30 il percorso si anima con artigianato, prodotti locali e atmosfere alpine. Un appuntamento estivo che valorizza tradizioni, sapori e creatività del territorio, offrendo ai visitatori una passeggiata tra bancarelle, colori e profumi d'alta qualità.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers, cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa Ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
2: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
2: Dall'estero, a seguito di un massiccio attacco ucraino nella notte con droni contro le infrastrutture energetiche, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta al buio. Colpita la centrale termoelettrica di Balaklava, blackout diffusi anche nella regione del Kherson. Due morti e due feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod in un attacco di droni ucraini e un'altra vittima nella regione di Belgorod. Mosca fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 323 droni ucraini.
3: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
2: I mondiali di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uruguay.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Piotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno. Non mancare. Sarà leggenda.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 lo Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. Pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favolette del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
1: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Ynet. Non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
2: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
1: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane, condannando il gesto.
2: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
1: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Abreil Cervinia torna in mercato agricolo del Cervino giovedì 25 giugno, in piazza Guido Rei. Produttori e aziende agricole della zona propongono formaggi, salumi, miele, vini e specialità ad alta quota. Un mercato tra qualità, tradizione e incontro diretto con i produttori. A Morgè arriva il Carbonara Festival. Dal 25 al 28 giugno piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ospita 4 giorni di gusto e musica. Un appuntamento estivo dedicato alla carbonara e al divertimento ai piedi del Monte Bianco. A Saint Christophe torna Itiner Dante, il ciclo estivo di letture dantesche itineranti. Giovedì 25 giugno, alle 20.45, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, il pubblico potrà ascoltare la voce di Antonello Pistritto, accompagnata dal violoncello di Daniel Curtaz e dai commenti di Jean-Louis Crestani, per una serata dedicata alla poesia e alle emozioni della Divina Commedia.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: esperienze irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: AI che capisce le emozioni della voce.
2: Capisce.

0: buona persona o no?
1: Ovvio.
0: Ma ne sei così sicura?
1: Di certo non ci si può fidare del "va tutto bene" di noi donne.
2: Sono pillole di AI.
0: E oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cercano di fare la stessa cosa.
1: Cioè
0: analizzano la voce per capire quali emozioni potremmo provare.
1: Aspetta, mi stai dicendo che un computer ascolta come parlo e prova a capire se sono felice o triste?
0: Esattamente.
1: E funziona davvero?
0: Beh, dipende da cosa intendiamo per funziona. Lei non capisce le emozioni come farebbero altre persone.
1: E allora cosa fa?
0: Analizza elementi come tono del

0: interpretarlo come un segnale di stress o agitazione.
1: Un po' come quando cerco di spiegare qualcosa mentre sto cercando le chiavi.
0: No, quello è panico certificato.
1: Grazie.
0: Alcune aziende usano queste tecnologie nei call center.
1: Per capire se il cliente è arrabbiato?
0: Esattamente, così l'operatore può adattarsi alla conversazione.
1: Interessante.
0: Esistono anche sperimentazioni in ambito sanitario e nel monitoraggio del benessere mentale.
1: Ok, quindi l'idea è usare la voce come un indicatore.
0: Proprio così.
1: Però mi sembra complicato.
0: E infatti arriviamo alla parte controversa.
1: Che aspettavo.
0: Molti ricercatori sostengono che le emozioni siano troppo complesse per essere riconosciute con certezza da una macchina.
1: Perché non tutti esprimiamo le emozioni allo stesso modo.
0: Esattamente.
1: Beh, io quando sono nervosa parlo a macchinetta.
0: Io personalmente di meno, eh.
1: Quindi lo stesso segnale potrebbe significare cose diverse.
0: Ed è proprio quello il problema principale.
1: In pratica il sistema potrebbe sbagliare interpretazione.
0: Sì, e a volte anche di parecchio, eh.
1: Quindi non le legge davvero le emozioni.
0: Diciamo che fa delle stime basate sui dati, come sempre.
1: Che suona meno magico, ma più realistico.
0: Decisamente, sì.
1: Sai cosa mi colpisce?
0: No, che cosa?
1: Che passiamo anni a cercare di capire cosa pensano le persone.
0: Sì, adesso ci prova anche l'intelligenza artificiale, pazzesco.
1: Con risultati non sempre perfetti.
0: Ma sì, un po' come noi alla fine.
1: Alla fine la domanda è semplice.
0: Dai, sentiamo.
1: Se una macchina ti dicesse come ti senti,
0: personalmente tu le crederesti?
1: O pensi che alcune emozioni possono essere capite solo da un altro essere umano?
0: Partiamo dal presupposto che magari una AI può spiegarci il motivo per la quale magari piangiamo o siamo felici quando non ce lo aspetteremo. Però sappiamo benissimo che si basa sui dati e non su quello che prova. Quello è solo umano. Ma per oggi era tutto, noi ci

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie e ai suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
3: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
2: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemano, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci. Lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
3: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2020

0: numero 29 del ranking in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Hurlingham Club di Londra è in programma alle 15:30.
1: Ed è tutto, a più tardi.

rito l'acqua di San Giovanni, quindi ho anticipato un po' l'argomento perché il rito prevedeva di farlo nella giornata prima del 24 giugno al tramonto,

vi sentite già più fortunati, 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me. L'appuntamento Break On prevede 3 ore, dalle 15 alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara e con

nulla in questo preciso momento, sono le 15:14 minuti, mercoledì 24 giugno 2026. Rinnovo ancora gli auguri di buon onomastico a tutti i Giovanni. 349-7225-831, raccontatemi un po' se avete fatto il rito dell'acqua di San Giovanni oppure avete

0: riti del passato.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

leggere soprattutto, e c'è un'idea che è venuta da parte del sindaco Giovanni Cortinovis, residente a Busto Arsizio in provincia di Varese, che nel paesino bergamasco di Tagliata, dove c'è la casa di famiglia e dove torna nei mesi estivi, ha messo per strada un mobiletto con una cinquantina di libri, e da lì è nata un'idea davvero geniale.

e si intitola proprio così, Just Got Paid, Sigala insieme a French Montana, e ci piace tanto questo pezzo perché ci dà la giusta carica per affrontare questo mercoledì. Stavamo parlando di questa idea nata così per caso. Un bel giorno durante il periodo estivo, Giovanni Curtinovis, innanzitutto auguri Giovanni, visto che oggi è il tuo onomastico, neanche farlo apposta, ha messo fuori casa sua questo mobiletto con una cinquantina di libri e con la scritta Biblioteca Estiva del Borgo di Tagliata. Improvvisamente si è creato attorno a questo banchetto un momento di incontro, un momento di scambio, di riflessione. Sì, ho letto quel libro, quelle recensioni verbali, quel passaparola che esiste tuttora nonostante l'evoluzione della tecnologia, e da una cosa nasce cosa, come si suol dire. Il 6 agosto questa strada diventa il luogo di aggregazione, in particolare questa strada, questa via viene tappezzata da più di 3.000 volumi, e quindi il 6 agosto i residenti ma anche i turisti di Tagliata fanno la ricerca del miglior volume da leggere. Ora The Kid Laroi con Baby I'm Back.

toccare con mano i volumi, ancora la carta. Infatti il 6 agosto, se vi trovate dalle parti di Tagliata, potete vivere proprio all'interno

0: Relaxa.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Infatti in Italia ci sono meno abbonamenti in fibre e connessione di almeno 30 megabit per secondo rispetto ai paesi confinanti, circa 29 ogni 100 abitanti in Italia contro 38-39 in Francia, Germania e Spagna. Questo è il motivo per cui gli italiani utilizzano di più la rete mobile per streaming, per lavoro, per comunicare sui social e altre attività online anche a casa, quindi è un vero e proprio problema. Voi spendete tanto? 349-7225-831. Prima della sequenza mixata c'è Shawn Mendes con Treat You Better dal 2016.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

è diventato tutto nuvoloso, non so. Secondo me prima di sera pioverà. Queste sono le mie previsioni, ma ora bando alle ciance perché stavamo parlando di smartphone. Quanti giga spendete a settimana, al mese, a seconda del vostro abbonamento? E l'Italia è il paese europeo che consuma più giga rispetto a Francia, Spagna e Germania, perché ci sono meno abbonamenti in fibra e connessione ad almeno 30 megabit per secondo. 349 7225 831

queste modalità contribuiscono all'aumento al consumo di dati mobili. Del resto ormai viviamo H24 in compagnia del nostro smartphone, non ne possiamo fare a meno, perché ormai l'Italia è diventata il paese in cui c'è la cultura digitale,

0: Break On, la prima ora, ora spazio alla redazione.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano, che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa, che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
1: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
2: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
1: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14:30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
1: Calcio dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico, a seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà il presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
2: Ed è tutto, a più tardi.

vi dirò di più. Se digitate 349-725-831 sulla tastiera, lo salvate su WhatsApp come Top Italia Radio e inviate un messaggio lì, non consumate giga, perché c'è la magia delle onde radio. Ecco, vi darò questa chicca. Chiocciola Top Italia Radio, anche lì no problem, mettete mi piace, commentate, interagite, sia su Instagram sia su Facebook, www.topitaliaradio.it invece il sito. E per finire, scaricate anche l'applicazione, non consuma spazio, non consuma giga, si chiama Radio BDA Network. Ora ci sono Anamena insieme ad Arjun Amico con Cine.

cena insieme ad Arjun Amico con Cinema Spento. In realtà vi devo dire una cosa: qui a Breakon il cinema non si spegne mai, prosegue, sia grazie alla buona musica che viene trasmessa H24 su Top Italia Radio, ma non solo.

salgono sul palco. È successo ieri, ci trasferiamo allo stadio Diego Armando Maradona, protagonista assoluto Tiziano Ferro, perché si sta impegnato nel suo tour celebrativo Stadi 26, ma non è l'unico, perché nel frattempo ci sono anche altri artisti impegnati a fare il loro tour estivo, e improvvisamente è apparso sul palco Salda Vinci, anche lui.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

essere voi i padroni della vostra vita con l'acqua di San Giovanni. Se l'avete fatto bene, bravissimi. Se non l'avete fatto, pazienza, ma sapete, io penso a tutti voi, quindi non c'è break on senza trend, parliamo di un trend.

voce quella di Blanco con la sua Piangere a 90. 16:23 minuti e stavamo parlando di tendenza benessere, di un trend che fa bene alla nostra anima, stando al parere degli esperti, ovvero fare il bagno di stelle. Ma cosa prevede questo rituale serale? Molto semplice. Per fare il bagno di stelle è sufficiente raggiungere una zona isolata e buia, lontana dalle luci artificiali, e alzare gli occhi verso il cielo. Consiglia Reichbach, che è l'esperto, il medico, un approccio semplice: trascorrere 10 minuti all'aperto, al buio, lasciare a casa il telefono, a proposito di giga prima parlavamo, fare in modo che i nostri occhi si riabituino a vedere le cose, guardare la luna, osservate quanti sono grandi le stelle, individuate le forme nel cielo. In questo modo l'immersione nella natura è totale, diventa un percorso accessibile e rigenerante per tutti con gli occhi all'insù.

0: Relax.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
1: E chi hai trovato di bello?
2: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
1: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
2: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: un'ora.
1: Enrico Nizzotti con Tu sei per me, 16:38 minuti. Questa non è una canzone, è una vera e propria poesia. Mercoledì 24 giugno 2026. Adesso andiamo nel mondo del web, proprio ci addentriamo, iniziamo a scrollare e troviamo il re un po' della comunicazione social, Gianni Morandi. Ha postato questa foto insieme ad Alessandra Amoroso ed Emma con tanto di caption. Lui dice: con Alessandra ed Emma brave e tanto simpatiche. Non mancano poi i commenti delle due artiste salentine. Zio Gianni nostro, scrive Emma, tanti cuoricini invece da Alessandra Amoroso. Quindi sono

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Allingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo, cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese, già recordman di vittorie, è pari merito con Marco Pinotti e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

24 giugno 2026, sì, fa caldo. Spesso diamo la colpa al caldo, quando sbagliamo è colpa del caldo, e devo dire la verità che ho scoperto che il caldo influisce sul benessere fisico e psicologico. Ho fatto questa grande scoperta, è come se avessi scoperto l'acqua calda. No, a parte gli scherzi, stando a diversi sondaggi, in estate si litiga di più perché ci sentiamo più spossati, forse non riusciamo a dormire bene a causa del troppo caldo, siamo irritabili, siamo nervosi, e non c'è nessuna soluzione a questo. Bisogna mantenere l'autocontrollo. E come si fa a mantenere l'autocontrollo? Ieri parlavamo della tecnica del sasso grigio, quindi un po' di zen, un po' di calma, un po' di tranquillità, accendete Top Italia Radio.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
2: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme sul posto, carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
3: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
2: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza, al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatori per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
3: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente ha risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
2: Volley Nations League, la prima uscita a Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: 3S, Samuele Sartini, Salento Guys, y nada más que nada menos.
1: Ey, díselo, Samuele Sartini, Salento Guys, Santiago con Mala Mia, aprono la terza ora di Break On, 17:09, mercoledì 24 giugno 2026.

ha lanciato una trend, sì, un trend musicale. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me fino alle ore 18. E devo dire la verità, la conferma arriva da questo sondaggio: in estate si litiga di più, ecco, non ce n'è, quindi contate fino a 100, fino a 200 300, decidete voi il numero. Poi se avete fatto il rito dell'acqua santa, dell'acqua di San Giovanni, tutto andrà benissimo. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, perché ci sono i Clean Bandit

0: Clean Bandit insieme a Sean Paul e Marie con Rockabye, una dolce sinfonia, una dolce ninna nanna. E neanche farlo apposta, questo titolo introduce l'argomento. Sono le 17:14 minuti, anzi vi lascio un po' sulle spine, parleremo di dormir bene. Spesso affrontiamo questo argomento, quali sono le abitudini dannose da non adottare, oltre al fatto del caldo, poi comunque ne parliamo. È stato fatto questo studio sul sonno per migliorare la nostra qualità. Ci fermiamo un attimino, poi torno subito da voi.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Ice e le rockstar devono dormire bene per performare bene. È difficile parlare in questo mercoledì 24 giugno 2026 di dormire bene causa il caldo, ma entrano in gioco altri fattori che possono andare a ridurre le nostre ore di sonno e soprattutto la qualità del sonno. È stato fatto questo studio, che è stato commissionato dalle aziende di tecnologie per il sonno, quindi c'entra la tecnologia, ha svelato che il 64% delle persone adotta abitudini dannose per il riposo. Dormire bene resta tra i fattori fondamentali per la salute, per il nostro organismo. Vediamo quali sono. La prima abitudine, l'allenamento. Ecco, non ci si deve più allenare, no. Ci si deve allenare nelle prime ore del mattino piuttosto che nelle ore più tarde, perché questo porta il corpo a rimanere in uno stato di attivazione, rendendo più difficile rilassarsi prima di coricarsi. Ora c'è Gali con Caritalia.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

direttamente dal 2018 se la mia dolce metà ci canta così Gali con la sua Caritalia, e stiamo scoprendo quali sono le abitudini che rovinano il nostro riposo. Al primo posto troviamo l'allenamento nelle ore più tarde, meglio fare una passeggiata leggera sia al mattino sia nel tardo pomeriggio. Il secondo fattore è il consumo degli integratori, in particolare

consumarla al mattino o a metà pomeriggio. Poi nella lista c'è segnato anche il matcha, che ormai è una vera e propria tendenza, nonostante sia una bevanda leggera rispetto al caffè, rispetto al tè, comunque contiene una dose di caffeina, quindi può ostacolare il nostro relax, il nostro riposo. È meglio assumerla al mattino, il matcha, bevetelo al mattino. Tra gli altri fattori ci sono la luce, il calore, ma che ve lo dico a fare, scarsa ventilazione. Per favorire il sonno la camera dovrebbe essere buia, silenziosa e mantenuta ad una temperatura compresa tra i 16 e i 18 gradi. Avete preso appunti?

17:27 minuti, fatemi sapere al 349-7225-831 se avete delle abitudini sbagliate, quelle che vi ho appena elencato, quelle che vanno a rovinare il sonno. Quindi facciamo un attimo il recappino: l'allenamento nelle ore più tarde, quindi qua non c'è proprio pericolo, Chiara, non c'è proprio. Anche gli integratori possono influire in maniera negativa sul riposo, il consumo della vitamina B12,

0: vino ho bevuto un mese fa il matcha, ma non mi fa poi così tanto impazzire, quindi anche questo non c'è pericolo. E poi sappiamo gli altri fattori che incidono: la luce, il calore e la scarsa ventilazione. Per finire, ciliegina sulla torta, indovinate un po' cosa dicono i medici? Di bere, soprattutto nelle ore più calde. Però adesso che dite, balliamo Despacito.
1: Fonzi, ti guardo.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: stanno vivendo una magica favola, perché nelle ultime ore sono arrivati qui in Italia per presentare nelle sale cinematografiche Spider-Man Brand New Day. Stanno vivendo questa magica favola sia per la presentazione del quarto capitolo di Spider-Man, ma poi parallelamente stanno vivendo anche la loro bellissima storia d'amore. Nessun posto è come Roma, la adoro, scrive così l'attore sul suo profilo Instagram, e al tempo stesso, poi se andate anche a vedere il profilo di Zendaya, fa lo stesso. Una coppia che ci fa sognare, una coppia che ci fa battere forte il cuore. Presto nelle sale Spider-Man New Day, il prossimo 29 luglio. Ora Pitbull con Green Light.
1: Green Light, everybody take a shot. Red Light, Green Light, give me everything you got. Red Light, Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
2: Give me the green light, 'cause I'm ready.

0: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Aosta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare. Sarà leggenda.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Take It Easy On Me, Bob Sinclair insieme a Michael Eikov. 17:49 minuti, questo ritmo sound di Break On in questo mercoledì 24 giugno 2026, e noi non ci fermiamo, non andiamo

0: accompagnatori, Zoo Kravitz, quindi senza Harry Styles, abbiamo già capito. L'altra importante regola, appena fresca, niente regole per la coppia, niente regali per la coppia di fidanzati. Quindi che cosa vogliono? Non lo so. Queste sono le parole del giocatore George Kitzol.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

ancora non è nella lista, quindi troviamo la prima regola, il divieto del più uno e niente regali per la coppia, stando all'ultimo rumors lanciato da George Kittle durante la trasmissione Extra TV. Lui ha detto, hanno detto in riferimento alla coppia, assolutamente niente regali, ma stavo pensando che a Travis per qualche ragione piacciono le monete antiche, quindi potrei regalarne una. Anche tu, George, va bene fino ad un certo punto, se non vogliono niente magari basta la tua presenza in quel momento, visto che sei il suo amico e magari sei anche il suo testimone, questo non lo so. Quindi vedremo. La data del 3 luglio si avvicina, non vediamo l'ora, soprattutto di vedere il vestito di Taylor Swift. Si sta quasi per concludere Break On, prima c'è Benjamin Grosso.

versione acustica di Kite, Benjamin Grosso insieme a Astrid S ci portano al termine di queste tre ore di Break On. Sono le 17:57 minuti. Noi ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
1: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alto delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
2: Il decreto lavoro e legge. L'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la Premier Meloni.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Ora un nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
1: Lo sport, l'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027, che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19:30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora

0: siamo sempre più abituati a pagare con il POS, che è praticamente quella macchinetta che il negoziante, la negoziante, insomma, ci fa vedere, e noi dobbiamo appoggiare il telefono sopra piuttosto che la carta di credito, il bancomat, insomma le nostre carte, insomma il pagamento digitale. Quel pagamento digitale, non nello specifico anche quello con i bonifici, quindi sono due cose diverse. Però questi pagamenti hanno dei costi per l'esercente, quindi per il negozio o insomma chi riceve il pagamento. È stato però firmato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il nuovo protocollo d'intesa sui costi di questi pagamenti elettronici, proprio per ridurre quelle spese che ogni giorno i commercianti, gli artigiani, i professionisti, insomma, hanno per accettare queste carte di credito e di debito. In pratica questo accordo invita le banche e gli operatori a fare delle offerte, insomma a organizzarsi e dare la possibilità agli esercenti di ricevere ad un costo adeguato quel pagamento, che solitamente uno si prende, insomma, si prende un po' male quando deve pagare sotto, che ne so, i 10 euro, i 5 euro, no? Non è che paghi un caffè con la carta, ecco, capita anche quello, ma l'esercente ha proprio un costo anche su quel pagamento, su quella ricezione di pagamento. Però il protocollo non impone commissioni massime obbligatorie e neanche rende gratuita per legge questa transazione. Quindi bisogna sperare che effettivamente ci siano degli accordi che davvero possano aiutare tutti gli esercenti.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre. Due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

0: che tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
1: E chi hai trovato di bello?
2: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
1: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
2: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
4: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
3: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
5: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: che pagare costa. Non costa a noi, ma poi probabilmente se rivale su di noi quell'esercente, quel negozio, però al negoziante costa far pagare con la carta di credito o con il bancomat, insomma con le carte, il pagamento digitale o con il cellulare anche. E allora è stato firmato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il nuovo protocollo d'intesa sui costi dei pagamenti elettronici. Speriamo che questi costi si azzerino sempre di più, perché così almeno anche per noi, cioè noi clienti, diciamo, non pagheremo quella piccola cifra, piccola ci mancherebbe, ma non viene ricaricato il costo di quello che stiamo comprando su di noi.
1: 3, 2, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Al Forte di Bard The Best of Cycling. Nelle scuderie sono esposti 60 scatti selezionati dal concorso ideato da Roberto Bettini e curato da Federico Bona fino al 26 luglio. Primo premio a Sara Cavallini, seguita dal belga Stijn Bastens e dall'olandese Joris Knapen. Immagine simbolo, il ritratto di Tadej Pogar firmato da Gian Mattia D'Alberto. A Gressonesen Gian torna alla Beer Fest, la festa della birra dedicata alla storica Cuba Kerbier, legata alla famiglia Beck Peccoz. Dal 24 al 28 giugno il piazzale Weismatten si trasforma in un grande villaggio bavarese per 4 giorni di gusto e tradizione. A Val Tournanche arriva la special edition del mercatino di montagna oggi mercoledì 24 giugno. Dalle 9.30 il percorso si anima con artigianato, prodotti locali e atmosfere alpine. Un appuntamento estivo che valorizza tradizioni, sapori e creatività del territorio, offrendo ai visitatori una passeggiata tra bancarelle, colori e profumi d'alta qualità.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Non sappiamo se è una genia o è una eroina. A dire la verità, secondo me è davvero un eroe questa bimba di 10 anni. Lei diventa la nostra genia nel senso positivo in questo caso, perché invece di andare a dormire lei è rimasta lì a guardare fuori dalla finestra. Stava giocando ai videogiochi prima di andare a nanna, solo che erano già le 3 di notte. A un certo punto è saltata la corrente e invece di tornare a dormire si è affacciata alla finestra, voleva prendere un po' di fresco evidentemente, sempre che si possa fare in questi giorni, siamo in California quindi fa veramente caldo, e pare abbia visto le fiamme e ha iniziato a urlare, così i genitori si sono svegliati. Insomma, lei è diventata una genia per davvero, eroina, perché ha salvato tutta la famiglia da un incendio che stava per devastare la casa. Meno male dunque che non è andata a dormire, meno male che giocava ai videogiochi. Vedi, un buon motivo per giocare ai videogiochi anche di notte?
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: La guida autonoma si sta facendo sempre più importante. Tra qualche istante andremo a scoprire qual è la città che è stata scelta proprio come banco di prova per la guida autonoma.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour.

0: tecnologica di One Hour, quell'ora che ti basta, e dobbiamo andare dall'altra parte del mondo. Andiamo a Tokyo, che a quanto pare è stata scelta come città per il banco di prova definitivo per la guida autonoma. Ci sono tantissime aziende che stanno cercando di arrivare ad un altissimo livello di guida autonoma, cioè dare la possibilità a noi umani di non dover più mettere le mani sul volante. Il livello 4 di guida autonoma, questo è il livello, e appunto il veicolo lo può guidare completamente da solo in condizioni specifiche e noi umani non dobbiamo fare niente, che non sarebbe per niente male, nel senso, funzionasse la tecnologia, ci mancherebbe, saremmo molto più comodi, molto più tranquilli, ci dedicheremmo alle chiacchiere in macchina e sicuramente non ci faremmo distrarre da altre cose. Ci sono molte aziende che stanno realizzando la guida autonoma. C'è una startup, si chiama Nuro, ed è un insieme di aziende che appunto stanno mettendo soldi per questa guida autonoma, e proprio la Nuro inizierà a testare nuove auto autonome proprio a Tokyo per sviluppare questi robotaxi di nuova generazione. I test verranno effettuati con i conducenti di sicurezza al volante, perché ovviamente l'umano in questo caso deve essere pronto a intervenire. Il Tokyo è come banco di prova, proprio una città che sfida tutti i vari sistemi di guida autonoma, proprio perché ha delle strade molto strette, il traffico è molto intenso, ci sono delle intersezioni molto complesse. Insomma, se la guida autonoma riesce a guidare qui a Tokyo, appunto, allora riuscirà a guidare praticamente dappertutto. Portateci al mare, cara guida autonoma, basta lavorare.
1: 3, 2, 1, 1.

0: anche oggi finisce questo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. E in questa puntata abbiamo parlato anche della guida autonoma e della città scelta per il banco di prova per la guida autonoma, Tokyo, dove è difficile guidare, da quello che ho capito. L'appuntamento con One Hour è per domani. Ciao a tutti.
1: 3, 2, 1, 1 hour.
2: Sono le 19 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
4: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
5: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
4: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
5: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare la spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
6: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano. Non abbiamo la bella al naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
4: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'altoatesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione con un comunicato. Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20:45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18:30 e 20:45. La terza giornata non prevede partite alle 12:30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, avvia oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per 2 prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì di 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per causa ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma, Pieve di Camaiore, Lucca in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Katie Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi al lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

ogni scelta crea ciò che siamo. Che faremo della mela attaccata al ramo? Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days.

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano. Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

ti sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

0: sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Callahan's.
1: Sono le 2:01. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.